0: fluffy dan creamy, flavorful khas Hakata.
1: Oishi!
0: Tokyo Chicken Yakitori, ramen goreng manis gurih umami,